capelli aveva lunghi e il passo leggero, gli occhi aveva di selvaggia fiera. Per il suo capo feci una ghirlanda e poi bracciali e un profumato cinto. Lei mi guardò proprio come se mi amasse e l'aria cura.

di lontano, disse è vero, è certo che ti amo. E mi portò nella sua grotta di elfi, e pianse o quanto pianse, sospirò. E allora i suoi selvaggi occhi io chiusi, con la croce dei miei quattro baci. Mi addormentò come sciagurato, nel sogno a lei affidato, sognai l'ultimo sogno nel fianco del

Ecco dunque perché qui dimoro e resto indugio, indugio qui da solo. Non so più partire, incantato ad aspettare chi mi tolse il sogno dal cuore. Ed ecco dunque perché qui dimoro e resto indugio, indugio qui da solo. Anche se sono avvizziti giunchi in riva al lago e nessun uccello più canto prende il volo.